0: Anche quest'estate portaci in vacanza con te. Potrai continuare ad ascoltarci dal lago, dalla montagna o dalla tua spiaggia preferita. La musica e le trasmissioni di Radio Dance Floor continueranno a farti compagnia per tutta quanta l'estate, perché questa è la nostra mission: stare con voi. Radio Dance Floor, aperti per ferie.
1: The summer is crazy.
2: Su Radio Dance Floor c'è

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Am I interrupting something?
10: Non-stop music is on its way.
11: The sound of the 90s.
12: Identify yourself.
11: Radio Dance Floor.

e non finisce qui, e non finisce così, e non finisce qui, e non finisce più, e non finisce qui, e non finisce così, e non finisce qui, e non finisce più, e non finisce.

0: Armstrong.
1: Hi, this is Jennifer Lopez.
2: Hey yo, this is Eminem.
3: Ciao, siamo i Take That.
4: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: having something.
1: Non-stop music is on its way.
2: The sound of the 90s.
3: Identify yourself.
2: Radio Dance Floor.
4: Ilmeteo.it. Il che fa la differenza.
5: L'anticiclone torna timidamente ad espandersi sul nostro paese, dove tuttavia permane ancora dell'instabilità. In mattinata discreto soleggiamento al centro-sud, nonostante la presenza di diverse nubi a carattere irregolare. Nuvolosità a tratti più compatta al nord, anche con qualche rovescio al nord-ovest, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, ma alcuni fenomeni potranno ancora localmente registrarsi lungo la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Back to the 90s.
6: Dance Floor.
3: Radio Dance Floor. Back to the 90s.
6: Su Radio Dance Floor c'è.

0: secondo Fabri DJ. Novantology. L'ultimo sabato di ogni mese alle 15 su Radio Dance Floor. The Sound of the Night.
1: Non riuscivo perché non capivo le parole.
2: 1995.

Delicious deliberation. I wanna fuck.

0: exist. Thank you.
1: Radio Dance Floor. La radio ufficiale degli anni 90.

0: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: L'anticiclone torna timidamente ad espandersi sul nostro paese, dove tuttavia permane ancora dell'instabilità. In mattinata discreto soleggiamento al centro-sud, nonostante la presenza di diverse nubi a carattere irregolare. Nuvolosità a tratti più compatta al nord, anche con qualche rovescio al nord-ovest, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, ma alcuni fenomeni potranno ancora localmente registrarsi lungo la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Pure music, no commercials. The best of the 90s.
0: Radio Dance Floor.

0: The best of the 90s.
1: Radio Dance Floor. Il meteo.it. Il che fa la differenza.
2: L'anticiclone torna timidamente ad espandersi sul nostro paese, dove tuttavia permane ancora dell'instabilità. In mattinata discreto soleggiamento al centro-sud, nonostante la presenza di diverse nubi a carattere irregolare. Nuvolosità a tratti più compatta al nord, anche con qualche rovescio al nord-ovest, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, ma alcuni fenomeni potranno ancora localmente registrarsi lungo la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Dance Floor.
3: Summer hits from back in the day.
4: Dance Floor.
5: You know what time it is?
1: Sono le 6:02.
4: Dance Floor.
6: Welcome. Anni 2000. Welcome.

Anche quest'estate portaci in vacanza con te. Potrai continuare ad ascoltarci dal lago, dalla montagna o dalla tua spiaggia preferita. La musica e le trasmissioni di Radio Dance Floor continueranno a farti compagnia per tutta quanta l'estate. Perché questa è la nostra mission. Stare con voi. Radio Dance Floor.

0: this is Jennifer Lopez.
1: Hey yo, this is Eminem.
2: Ciao, siamo i Take That.
3: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: interrupting something?
1: Non-stop music is on its way.
2: The sound of the 90s.
0: Identify yourself.
2: Radio Dance Floor.
3: Ilmeteo.it. Il che fa la differenza.
4: L'anticiclone torna timidamente ad espandersi sul nostro paese, dove tuttavia permane ancora dell'instabilità. In mattinata discreto soleggiamento al centro-sud, nonostante la presenza di diverse nubi a carattere irregolare. Nuvolosità a tratti più compatta al nord, anche con qualche rovescio al nord-ovest, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, ma alcuni fenomeni potranno ancora localmente registrarsi lungo la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: Hi, check, one, two. Radio Dance Floor. Check it out. La radio ufficiale degli anni 90. Luce Verde Italia.
6: Bentrovati, regolare il traffico in queste ore sulla rete viaria nazionale. Unica notizia, un incidente avvenuto sulla 1 Firenze-Roma tra Magliano Sabina e Ponzano Romano verso Roma. Invitiamo a prestare le dovute attenzioni. Questa notte tra Toscana ed Emilia, dalle 21 alle 6, resterà chiuso il vecchio tracciato dell'autosole, la cosiddetta 1 panoramica, tra il bivio con la 1 direttissima e il casello di Roncobilaccio in direzione di Bologna. Chi da Firenze è diretto verso Bologna potrà comunque percorrere la 1 direttissima. Prevista una chiusura notturna anche in Veneto sulla 4 Milano Venezia dalle 21 alle 6 tra Porto Gruaro e San Stino di Livenza in entrambe le direzioni. E sempre questa notte, ancora per lavori, a partire dalle 23 chiuderà anche la 9 Milano Como Chiasso tra Lago di Como e Como Centro verso Milano. Riapertura prevista entro le 6 del mattino di domani. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Un servizio a cura dell'ACI.
7: Dance Floor.
2: Turn on that radio on the station. The sound of the 90s.
8: Radio Dance Floor.

0: this is Jennifer Lopez.
1: Hey yo, this is Eminem.
2: Ciao, siamo i Take That.
3: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Radio Dance Floor. Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: L'anticiclone torna timidamente ad espandersi sul nostro paese, dove tuttavia permane ancora dell'instabilità. In mattinata discreto soleggiamento al centro-sud, nonostante la presenza di diverse nubi a carattere irregolare. Nuvolosità a tratti più compatta al nord, anche con qualche rovescio al nord-ovest, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, ma alcuni fenomeni potranno ancora localmente registrarsi lungo la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio Dance Floor. You know summertime. Summer
2: hits from back in the day. Su Radio Dance Floor c'è

0: Made in Italy.
1: Anche quest'estate portaci in vacanza con te. Potrai continuare ad ascoltarci dal lago, dalla montagna o dalla tua spiaggia preferita. La musica e le trasmissioni di Radio Dance Floor continueranno a farti compagnia per tutta quanta l'estate. Perché questa è la nostra mission. Stare con voi. Radio Dance Floor.

0: dati di Enrico.
1: Ciao, sono Enrico, Radio Dance Floor, 24 Hours Today, solo dance emozionante. Voglio ricordare gli amici in connessione planetaria, il nostro appuntamento, i suonati di Enrico, al sabato alle 16, ti aspetto.
0: www.radiodancefloor.it
2: 1998.

0: dance floor. Il suono degli anni 90.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hi, we're the Sugar Babes.
3: Hey, I'm Mariah Carey.
4: Hi, I'm Robbie Williams.
5: Hey, this is Kylie.
6: Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Radio Dance Floor. Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: L'anticiclone torna timidamente ad espandersi sul nostro paese, dove tuttavia permane ancora dell'instabilità. In mattinata discreto soleggiamento al centro-sud, nonostante la presenza di diverse nubi a carattere irregolare. Nuvolosità a tratti più compatta al nord, anche con qualche rovescio al nord-ovest, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, ma alcuni fenomeni potranno ancora localmente registrarsi lungo la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Luce Verde Italia.
3: Bentrovati. Incolonnamenti sulla 4 Milano-Venezia tra Suave e Verona Est a causa di un incidente avvenuto in direzione Milano. Coda di un chilometro sulla 7 Milano-Genova tra Bolzanete e Busalla per lavori sempre verso Milano. E 2 chilometri di coda per lavori sulla 21 Torino-Piacenza-Brescia tra Casseggio e Broni-Stradella in direzione Brescia. Questa notte tra Toscana e Emilia-Romagna dalle 21 alle 6 resterà chiuso il tracciato dell'autosole, la cosiddetta A1 panoramica tra il bivio con la 1 direttissima e il casello di Roncobilaccio in direzione Bologna. Chi da Firenze è diretto verso Bologna potrà percorrere la 1 direttissima. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI.
0: Radio Dance Floor. Back to the 90s.

0: Pop on the Floor.
1: Anche quest'estate portaci in vacanza con te. Potrai continuare ad ascoltarci dal lago, dalla montagna o dalla tua spiaggia preferita. La musica e le trasmissioni di Radio Dance Floor continueranno a farti compagnia per tutta quanta l'estate, perché questa è la nostra mission: stare con voi. Radio Dance Floor, aperti per ferie.

0: Radio Dance Floor. Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: L'anticiclone torna timidamente ad espandersi sul nostro paese, dove tuttavia permane ancora dell'instabilità. In mattinata discreto soleggiamento al centro-sud, nonostante la presenza di diverse nubi a carattere irregolare. Nuvolosità a tratti più compatta al nord, anche con qualche rovescio al nord-ovest, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, ma alcuni fenomeni potranno ancora localmente registrarsi lungo la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: You know what it is? Radio Dance Floor. Back to the 90s.
3: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione

0: Rewind.
1: Rewind the tape now.
2: Prendetelo come un viaggio di studio.
3: Ciao da Enrico, ti aspetto il lunedì alle 18 per Timeline, la storia raccontata attraverso i grandi successi dance degli anni 90. Ti aspetto lunedì, ore 18, qui su Radio Dance Floor.
0: Timeline 1996.

0: degli anni 90.
1: Hi, this is Jennifer Lopez.
2: Hey yo, this is Eminem.
3: Ciao, siamo i Take That.
4: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Dance Floor.
9: Back to the 90s.
8: La radio ufficiale degli anni 90.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, coda di 3 km sulla 9 Milano-Chiasso tra Como Centro e Chiasso per traffico intenso in direzione della Svizzera. Intenso e rallentato il traffico sulla 22 del Brennero tra Chiuso e Vipiteno in direzione del confine di Stato. Auto in coda sulla 1 Milano-Bologna per traffico intenso tra Modena Nord e il bivio per la 22 del Brennero. Ancora su questa autostrada un cantiere rallenta il traffico tra il bivio per la variante di Valico e Sasso Marconi Nord in direzione Bologna. Coda a tratti per traffico intenso sulla 14 Adriatica tra Bologna, San Lazzaro e il bivio per la diramazione per Ravenna in direzione Ancona. Più a sud su questa autostrada si procede a rilento tra Ortone e Lanciano per lavori di ripristino incidente in direzione Bari. Torniamo sulla 1 sul tratto Roma-Napoli, un incidente rallenta la circolazione tra Frosinone e Cebrano verso Napoli. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI. Pure music, no commercials. The best of the 90s. Radio

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, code per 4 km sulla A9 Milano-Como-Chiasso, tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera, incolonnamenti sulla A22 del Brennero, tra Chiusa e Vipiteno verso l'Austria. Stessa situazione sulla A23 Palmanova-Tarvisio, con incolonnamenti tra Pontebba e la barriera di Ugovizza, sempre in direzione dell'Austria. Per un incidente, code sulla A13 Bologna-Padova, tra Bologna-Arcoveggio e Bologna-Interporto verso Padova. Ancora per incidente, code per 6 km sulla A1 Roma-Napoli, tra Frosinone e Ceprano, in direzione di Napoli. Si tratta di un tamponamento tra tre auto ed un camion. Al momento si viaggia su due corsie. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un servizio a cura dell'ACI. The best
2: of the 90s. Radio Dance Floor.
3: Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden.

La musica e le trasmissioni di Radio Dance Floor continueranno a farti compagnia per tutta quanta l'estate, perché questa è la nostra mission: stare con voi. Radio Dance Floor a

0: tutti, sono Flavio e vi aspetto il sabato pomeriggio con la Dance Floor Parade, la classifica ufficiale di Radio Dance Floor. Ogni sabato dalle 17 alle 18 rivivremo le emozioni delle 20 canzoni che più ci facevano scatenare in discoteca negli anni 90. Allora mi raccomando, Dance Floor Parade, il sabato alle 17 e in replica la domenica alle 14 e lunedì alle 21. E ditelo anche agli amici, perché più siamo, più ci divertiamo!
1: www.radiodancefloor.it 1993.

0: Radio Dance Floor. Back to the 90s.
1: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

No commercials. The best of the 90s. Radio Dance Floor.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
7: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema. Here we go. You know
0: summertime. All the hits. Summertime. All summer. Radio Dance Floor. You know
9: summertime. Summer hits. From back in the day.
10: 1995.
11: Oh yeah, looks like the party's in.

0: ora Pop on the Floor.
1: Radio Dance Floor. Sarà stato qualcosa che mi ha fatto male. Sarà stato qualcosa che mi ha fatto male. Sarà stato qualcosa che mi ha fatto male. Che mi ha fatto male. Che mi ha fatto male.
2: Boh.

muovono, si muovono. Mi seguono, mi seguono. Mi cercano, mi vogliono. Mi prendono e mi tirano.

0: dance floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 15 e un minuto.
0: Dance floor.
3: Mix, Nanuti Dance in 60 minuti.

0: Radio Dance Floor
1: 90s Mix. Un anno di dance in 60 minuti. Girano i dischi di Danny DJ.
2: 1993.

Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat.

0: Radio Dance Floor
1: 90s Mix. Un anno di dance in 60 minuti. Girano i dischi di Danny DJ.
2: 1993.

0: Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 16 e un minuto.
0: Dance Floor.
3: Incoming transmission. You got a text message.
4: Sistema inserito per digitalizzazione.
3: Dati.
4: Inserire dati.
3: Dance Floor.
4: Dati.
3: Dati.
4: Dati.
5: Il tuo radio di Enrico.
3: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
6: Vi devo confessare che c'è un po' di emozione in questi primi minuti, anche perché è da un po' di tempo che effettivamente non ci sentiamo, ragioni di salute che sono state condivise. Sabato 6 di giugno 2026, in diretta dal Giafu Studio, ben ritrovate, ben ritrovati da Enrico. Non posso negare che ci sia tanta emozione in questo momento in cui incontro le ascoltatrici e gli ascoltatori della radio ufficiale della dance degli anni 90. Grazie a Marco che si sta occupando della regia in diretta dal Giafu Studio e allora SDE, perché soprattutto siamo dannatamente terni dopo questo periodo di interruzione forzata a causa di un grosso problema di salute, però ci ritroviamo e quindi info@radiodancefloor.it, enrico@radiodancefloor.it, pagina Facebook, pagina Instagram, come sempre le storie di ordinaria, straordinaria quotidianità, quello che avrete voglia di raccontarmi. Intanto un abbraccio grande alle ascoltatrici e agli ascoltatori che sono stati e sono state veramente straordinari e straordinarie per la solidarietà e la vicinanza che mi avete dimostrato in questo tempo. Partiamo 1995, Alex Natale, progetto Alex Party con UMM, la Underground Music Movement, questa label veramente importante con la voce di Shaney, Robbie Campbell e allora Paolo e Gianni Visnardi e poi Alex Natale

decennio straordinario per ritrovarci dopo una pausa di un paio di mesi, grosso modo, però è un grandissimo piacere poter ritrovare le ascoltatrici, gli ascoltatori della radio ufficiale della Dance degli anni 90. E saluto intanto subito Luigi Mosca che mi accoglie, ci accoglie a Catanzaro. Grazie Luigi, grazie per la tua vicinanza. Un saluto ad Attilio Patania, a Mario Pascarelli, un saluto grande agli amici di Napoli, un saluto ad Antonio Magic Caminito, che non so bene dove in questo momento io stia raggiungendo, però ci siamo e questo è davvero importante. Qui sulla sintonia delle emozioni, i suonati di Enrico, 6 di giugno in diretta dal Jafu Studio. 1995 era il progetto di Alex Party ed era Drum Me Up, gustata tutta e volume adeguatamente alto. Se andiamo indietro di 4 anni arriviamo al 1991 con Keep Warm, il progetto di Ginny, progetto tutto italiano nella versione rework, con Alessandro Girardi, con Walter Cremonini, con Claudio Varola, con Giordano Trivellato, ancora Giuliano Sacchetto e poi Jenny Brown o Sandy Chambers, che nel corso del tempo hanno prestato la loro voce a questo notevole progetto. Lo ritroviamo qui, SDE on Radio Dance Floor.

E anche in questo caso di emozioni ce ne sono veramente tante. 1991, Ginny era Keep Warm. Voi intanto raccontatemi, ditemi quello che state facendo in questa giornata, non so, magari molto calda, o se qualcuno è più fortunato con una temperatura un pochino più mite. Intanto ancora un po' di saluti a Gloria Piombini, che ritrovo davvero con grande grande piacere, anche perché SDE, scrive Gloria, siamo dannatamente eterni, non ci ferma niente, non ci ferma nessuno, lo puoi ben dire Gloria, malgrado le difficoltà che sono state non poche, continuano ancora ad esserci. Però è vero, hai ragione Gloria, siamo dannatamente eterni. Un saluto a Zizi Zizi, grazie per essere all'interno del Dance Floor People. Un saluto a Marco Simoncello, grazie naturalmente per la vostra vicinanza e grazie per le emozioni che state condividendo qui in questo ritorno 6 di giugno in diretta, come vi dicevo, dal Jafu Studio. 1995 in partenza, 1991 con il progetto Ginny, 1994 con Strike, canzone strepitosa, You Sure Do, arriva dal Regno Unito, sono Andy Gardner e ancora Matt Cantor piuttosto che Victoria Newton. Lo so che anche questa canzone vi piacerà particolarmente, perché di certo sono tanti i ricordi qui sulla sintonia delle emozioni on Radio Dance Floor.

1994, Strike, canzone che alla radio suonava benissimo in quella prima parte degli anni 90, suona benissimo anche oggi, la ritroviamo all'interno dei suonati di Enrico e poi Marco Spiga, Giuseppe Russo che ritrova davvero con grande piacere, Nicola Ricci, a Roma c'è Andrea Riva, grazie naturalmente ragazzi per la vostra presenza, grazie per i tanti messaggi che mi avete inviato nel corso di queste settimane di assenza, esprimendo tutta la vostra importante, formidabile vicinanza di cui vi sono infinitamente grato. 1994, vi stavo dicendo, il progetto Strike era You Sure Do. Due anni prima arriva una canzone che non esito a definire canzone iconica della prima parte degli anni 90, con Nestor Hathaway, originario di Trinidad e Tobago. Sto parlando di What Is Love, dal Coconut, questa label che può vivere grazie soltanto alle royalties di questa canzone formidabile. Alzerete il volume della radio? Farete il condominio danzerino? E allora va veramente bene. Enjoy the 90s on Radio Dance Floor. What is

Era il 1992, canzone formidabile, canzone iconica, come vi dicevo, della primissima parte degli anni 90, quando Hathaway arrivava con questo che diventò l'inno della dance di quel periodo, un successo clamoroso alla radio, successo di vente, successo di classifiche, e malgrado siano passati veramente tanti anni, beh, una canzone che conserva ancora un'attualità veramente sorprendente. Un saluto ad Antonietta, Nina Lovisi, che ci accoglie sulle splendide colline del sud dell'Astigiano, non a caso patrimonio UNESCO dell'umanità, SDE, su di energia. Mi piace molto questo acronimo, Nina, grazie, grazie, grazie. È vero, di energia ne serve parecchia, però quella che voi mi avete garantito e che mi garantite, vi posso confessare, è veramente, veramente notevole. Grazie ad Antonietta, Nina, Lovisi, con le colline che sono ormai nel pieno del loro tripudio di colori, della loro fioritura in questa stagione quasi estiva, almeno meteorologicamente lo è già da qualche tempo. Un saluto ad Edoardo Rabascini, un saluto a Fabri Bacco, grazie naturalmente per essere qui all'interno del Dance Floor People. E allora, che ne dite? 92 con Hathaway, un annus mirabilis, quello perché nel 1992 anche gli Usura escono con un successo clamoroso che Open Your Mind. Claudio Varola, Elisa Spreafichi, ancora Michele Comis, Alessandro Gilardi, insomma, nomi che incontriamo spesso nel corso dei nostri appuntamenti, perché hanno di fatto segnato la storia della dance degli anni 90, già a partire proprio dall'inizio degli anni 90. Italian Style, la label che ci ha regalato veramente un'infinità di successi, e poi un campione, un sample davvero importante, che è quello dei Simple Minds con New Gold Dream 81, 82, 83, 84, che venne campione, che venne utilizzato in questa maniera formidabile, canzone che, beh, alla radio dominava veramente la programmazione. La ritroviamo qui in SDE, cioè Open Your Mind, Enjoy the 90s.

Canzone importante, però dico io, quale non è una canzone importante tra quelle che gustiamo all'interno del nostro appuntamento in diretta dal Jafu Studio, sabato 6 di giugno. Un saluto a chi mi ascolterà poi nei momenti replica nel corso della programmazione di Radio Dance Floor. Un saluto alla Ingrid Rosen da Alicante, grazie Ingrid, grazie naturalmente per essere all'interno del Dance Floor People. Saluto Attilio Giotta dalla splendida Valtellina, immagino dove ci siano temperature un pochino più fresche rispetto alla media di altre regioni, di altre parti del nostro paese. Attilio, immagino in mille faccende affaccendato proprio in questo momento. Un saluto grande a Salvo Delia che ci accoglie in Puglia, lo splendido Salento. Grazie naturalmente come sempre per essere qui sulla pulsazione novantica della connessione planetaria di Radio Dance Floor. Che ne dite? Salto in avanti di 5 anni, 1997 rispetto al 92 di Usura, di Open Your Mind con Nalin & Kane della Urban, questa label che ha prodotto cose di altissimo livello, arrivano dalla Germania, sono Andreas Bialek e Ralf Beck, arrivano con questa canzone che fu un successo incredibile e la ricorderete certamente. Sto parlando di Beach Ball, all'interno dei suonati di Enrico, su di energia, come dice Nina, grazie naturalmente, alzate il volume della radio, enjoy the radio. Radio.

altra canzone importante, Nalin & Kane, con un inizio che alla radio, ragazzi, vi posso confessare, suonava benissimo, ma continua ad avere un'attualità veramente sorprendente. Grazie a Daniele Pellati dalla provincia di Ferrara, grazie naturalmente a tutti voi per quello che mi state raccontando, per quello che state condividendo delle storie di ordinaria, straordinaria quotidianità. Naturalmente aspetto le vostre dediche, le vostre indicazioni, i vostri consigli, perché no anche i vostri personal mix da portare in condivisione con le ascoltatrici e gli ascoltatori della radio. A proposito di musica, di quella importante, 1996, andiamo indietro di un anno rispetto a Beach Ball, il successo clamoroso di Nalin & Kane, con questo progetto che arriva dagli Stati Uniti, da Newton nel North Carolina, con Tori Amos nella versione di Herman Van Helden, che diede una vita totalmente nuova a questo Professional Widow, canzone che era una vera e propria scommessa in radio perché è un intro lunghissimo, piuttosto complicato, però insomma quelle cose che appartenevano alla radio, che era fatta di vinili, che era fatta di materialità, che era fatta di tutti quei ricordi che la vostra radio stazione preferita, Radio Dance Floor, vi permette, ci permette di condividere. Enjoy the 90s, c'è Tori Amos.

E anche in questo caso canzone non importante, importantissima, una delle icone della seconda parte degli anni 90. Era il 1996 con questa Professional Widow che andava benissimo a livello di vendita, a livello di classifica e a livello di ascolto, quanto veniva richiesta. E ripeto, come ci si divertiva con un intro che era veramente veramente infinito. Ditemi quello che state facendo, raccontatemi come state vivendo questo 6 di giugno, sabato 6 di giugno, anzi come già vi ho detto, un saluto a chi invece vi ascolterà nelle fasi replica nel corso della programmazione di Radio Dance Floor. Se eravamo negli Stati Uniti con Tori Amos, rimaniamo ancora negli Stati Uniti con il progetto Dilessi. Sto parlando di Dilessi David, di Glenn Branch, di Gary Griffin, con una vocalist straordinaria che è Rain Lassiter. Sto parlando di Hideaway 95, canzone dalla potenza musicale veramente straordinaria. La ritroviamo all'interno dei suonati di Enrico, qui sulla sintonia delle emozioni on Radio Dance Floor.

E anche in questo caso non si può che parlare di una canzone iconica, metà degli anni 90, 1995, Hideaway, un vinile di quelli potenti anche dal punto di vista proprio della materialità, insomma, quei 180 grammi che lo erano in totale abbondanza, era il progetto di Lacey. Il 6 di giugno in diretta dal Jafu Studio, ben ritrovate, ben ritrovati da Enrico, dopo due mesi abbondanti di assenza, un grandissimo piacere, un pizzico di emozione, credetemi, a chiacchierare con le ascoltatrici e gli ascoltatori della radio. Ce ne torniamo in Italia, 1996, con il progetto 39ers, sto parlando di Baby I'm Yours, dalla Media Records di Brescia, non a caso dietro c'è Gianfranco Bortolotti, c'è Mauro Piccotto, la voce straordinaria di Anne Mary Smith, poi ancora le produzioni di Luca Cittadini, di Diego Leoni, di Pieradis Rossini, insomma i nomi che ruotavano intorno a quella vera e propria factory di musica che ha caratterizzato buona parte degli anni 90, come appunto la Media Records. E Baby I'm Yours la ritroviamo qui, aspetto le vostre indicazioni, i vostri saluti, le vostre dediche, le vostre controdediche alla maniera

Altra canzone iconica, altra canzone degna del condominio danzerino, per cui se avete alzato un po' il volume della radio con questa 39ers avete fatto benissimo. E allora, che ne dite? Andiamo indietro di un anno, 1995, con Dana Dawson. Torniamo di nuovo negli Stati Uniti. Beh, avrete capito, Freeze Family, con una maniera anche ad memoriam, perché purtroppo Dana Dawson se n'è andata il 10 di agosto ormai di tanti anni fa, era il 2010. Se andate a cercare su Wikipedia trovate veramente tante indicazioni sulle tante, tantissime bellissime cose che Dana Dawson nella sua vita purtroppo non molto lunga ci ha regalato, compreso questo capolavoro che era una canzone dalla radiofonicità assoluta. E Three is Family, Enjoy the 90s on Radio Dance Floor.

Dana Dawson, lo so che avete collegato tanti ricordi, lo so che le emozioni sono state veramente tante. Questa Three's Family è una canzone straordinariamente bella, un'icona della metà degli anni 90. Mi fa piacere averla condivisa con le ascoltatrici.

Gli ascoltatori della radio info@radiodancefloor.it oppure pagina Facebook, pagina Instagram enrico@radiodancefloor.it, così mi raccontate quello che state facendo, magari i progetti per questo fine settimana e perché no anche le vostre dediche alla maniera della radio antica, proprio come si faceva negli anni 90. 1994, un anno prima della canzone di Diana Dawson, Duke, progetto che arriva ad oltremare.

in questo caso canzone importante come quella di You Che So In Love With You. Lo so che l'avete richiesta alla radio, lo so che l'avevate sulle cassettine, perché quella era l'epoca in cui si ascoltava la musica che si registrava magari proprio alla radio, e c'erano le audiocassette che poi regolarmente, insomma, finivano per vedere il nastro mangiato dal lettore. Era Duke, era So In Love With You, era il 1994, quasi in conclusione. Tra poco poi ci sarà Flavio e sarà Dance Floor Parade con la riattualizzazione delle dance charts degli anni 90. Però ce ne torniamo in Italia, che ne dite? 1997 con Flavio Daddato, con il DJ Dado dallo Stockhouse Studio di Milano, la voce di Michel Wicks, la produzione di Roberto Gallo Salsotto, una delle tante cose bellissime che il DJ Dado ci ha regalato. In questo caso è Coming Back. Che ne dite? Lo so che alzerete il volume della radio. Fate benissimo, perché questa è l'energia della novantazione, qui sulla connessione planetaria di Radio Dance Floor.

1997, canzone importante come del resto tutte le canzoni del DJ Dado, non ne ha sbagliata una. Poi in questo caso la voce formidabile di Michelle Weeks, che abbiamo trovato davvero in tanti progetti degli anni 90. Lo so che vi ha fatto piacere ritrovarla, lo so che avete legato a questa canzone tanti ricordi e vi sono molto grato se li volete portare in condivisione. Che ne dite? Salto indietro nel tempo di qualche anno, di nuovo 1994, con Tony Dawson Harrison, che è il nome anagrafico di Capitan Hollywood Project, una delle tante cose bellissime che la produzione discografica di quegli anni ci ha regalato, compresa questa Flying High che ritroviamo quasi in conclusione. Tra poco c'è Flavio e sarà Dance Floor Parade, come sempre qui on Radio Dance Floor.

bella anche in questo caso. Capitan Hollywood Project, The Fly Night. E lo so che se avete chiuso gli occhi, fatelo soltanto se non siete alla guida. Beh, viaggio indietro nel tempo, avete veramente riavvolto un po' il nastro della nostra, della vostra esistenza. Arrivati in conclusione, ma manca ancora una canzone, poi vi lascio con Flavio, Ottime Mani, con la Dance Floor Parade, con la rivisitazione delle dance charts degli anni 90. Una conclusione tutta anni 90, prima parte degli anni 90, ancora 1994, in questo caso progetto italiano di Clubhouse, con il featuring, la voce formidabile di Carl Fanini da New York. Sto parlando di Nowhereland, produzione di Gianfranco Bortolotti, con Hidalgo Serra, con Mauro Picotto, con Silvio Pozzoli e poi, come vi dicevo, la voce formidabile di Carl Fanini, che veramente è il dominatore assoluto della meraviglia di questo disco. Quasi in conclusione, Nowhereland, qui on Radio Dance Floor.

0: E a questo punto arrivati davvero in conclusione. Lo so che anche questa canzone vi ha regalato una marea di emozioni, perché Clubhouse, beh, non tantissime produzioni, ma quelle cose che hanno veramente segnato la storia della dance degli anni 90. Io vi aspetto sabato prossimo in diretta dal Giafu Studio, aspetto le vostre dediche, le controdediche, le vostre indicazioni, i vostri messaggi, perché no anche i vostri personal mix. Grazie a Marco che si è occupato della regia, vi lascio con Flavio e sarà Dance Floor Parade. Un abbraccio grande da Enrico, come sempre, enjoy the 90s.
1: I suonati di Enrico. Dance Floor.
2: You know what time it is?
3: Sono le 17 in punto.
1: Dance Floor.
4: Che carambata, ragazzi! Ma che bello iniziare il nuovo mese con una sorpresa come quella che abbiamo appena sentito. È fantastico ritrovare Enrico ai microfoni di Radio Dance Floor. Voglio unirmi al vostro coro di bentornato, perché ne sentivamo veramente tutti la mancanza. È stato via per troppo tempo e ci voleva davvero un rientro in questo modo, in pompa magna. Allora, un mese che segna anche il cambio di stagione, perché giugno è il mese del solstizio d'estate e ritroveremo tra qualche settimana, il 21 di giugno, un mese ricco di Dance Floor Parade insieme a Flavio sulla radio ufficiale degli anni 90. Un giugno da attraversare con il volume al massimo. 3 Snap the Power, 2 Black Box Everybody, 1 Madonna Vogue. Questo è il podio della settimana scorsa, targato 26 maggio 1990. Avete votato la vostra preferita tra queste prime tre posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor, e a questo proposito voglio ringraziarvi perché ho visto una bella partecipazione sui canali social di Radio Dance Floor. Allora, dalla somma di tutte quante le vostre preferenze cambia qualcosina sulle retrovie. Perdono infatti un punto i Black Box, che scendono alla numero 3 con Everybody. Ne guadagnano uno gli Snap, che salgono nello scalino di mezzo del podio con The Power, riconfermata con il 53% dei voti, la numero 1, Vogue di Madonna.
1: Dance Floor.
5: Parade!

ringrazio di cuore tutti gli amici che hanno partecipato a Radio Voto. Grazie e buona giornata ad Andrea Riva, Antonio Caminito. Avrei voluto vedere il balletto di Vogue di Antonio Caminito, mannaggia. E poi grazie a David Versari, Eric Larner, Fabio Garrisi, grazie anche a Francesco Biondi, a Francesco e Flora Barbaro, e poi Giovanni Palermo, Giuseppe Stocchero, Giuseppe Vale, grazie Luigi Mosca, Marco Carella, Mauro Ceccon. Infine, l'ultimo blocco, ringraziamento d'obbligo a Michele Favalli, Nicola Benazzato, Nicola Ricci, a Stefano Bossi, Valentino Gualandris e Vincenzo Gemini. Oggi saremo davvero borderline con la Dance Floor Parade. Andremo infatti a rivivere le 20 canzoni più ballate in discoteca l'8 giugno 2002. Si comincia con la 20, insieme a Lady Bouncer, Dirty Mary. Dance Floor Parade.

Sventolando il tricolore italiano, questo appuntamento con la Dance Floor Parade, targato 8 giugno 2002. Amici, queste sono le 20 canzoni più ballate in discoteca durante quel weekend. Dicevo tricolore italiano perché Lady Bouncer è un progetto Italo Dance firmato Blitz Corporation. Tre singoli al loro attivo hanno iniziato proprio con la nostra numero 20, Dirty Mary.

artisticamente da Sono Primi insieme a Luca Menzi. Ha debuttato artisticamente nel mondo della musica italo dance nel febbraio del 2001 con un singolo che abbiamo ritrovato tante altre volte in Dance Floor Parade, sto parlando di Relations. In seguito, sempre in collaborazione con Luca Menzi e Sono Primi, è uscita anche questa popolarissima Ditto che noi abbiamo ritrovato in box numero 19.

fanno chiamare Eclipse, ma sono una costola del progetto di Mina e Martini. Una costola che è nata nel 1999 con un primo singolo che si intitolava Makes Me Love You. Successivamente, nel 2002, è uscita la nostra numero 18, The Music.

Santo, Maurizio Lubina, Gianfranco Randone, Massimo Gabutti o, se preferite, gli Eiffel 65 con Cosa resterà in Song, primo singolo estratto dal loro terzo album di studio intitolato proprio Eiffel 65, un brano che, oltre ad essere stato uno dei tormentoni dell'estate 2002, è stata una svolta stilistica di questa formazione dance italiana verso delle sonorità più melodiche. Boxer numero 17 in Dance Floor Parade l'8 giugno 2002.

Discoteca Italia in questo appuntamento della Dance Floor Parade targato 8 giugno 2002. Effettivamente il 2002 è stato un anno molto fortunato per le produzioni nostrane, e infatti troviamo Italia anche alla numero 16 con il progetto The Rumbar di Emanuele Marascia e Sandro Murru, qui con A Bailar Mi Gente.

0: Yeah, that's right. House music. But you know, people, what I told you before. My favorite kind of music is techno.
1: Qui si continuano a staccare delle parti da progetti molto molto conosciuti, e infatti un'altra costola di una coppia molto conosciuta in Dance Floor Parade, sto parlando di Enrique e Danieli, qui presente con il progetto Mad e questo It's Name Is in box numero 15.

Massimo, perché dovete lasciarvi trasportare da questi ritmi, da queste melodie. Oggi siamo targati 8 giugno 2002 e a questo punto sale alla ribalta Graziano Pedurale. Lui è uno dei più prolifici compositori dance italiani con il suo progetto T42, qui in collaborazione con Luana Pasi, o se preferite la signorina Sharp. In box numero 14, Set Me Free.

Avete visto che abbiamo anche cambiato musica con questa posizione numero 13? Mi sento un po' faraone, ragazzi, perché siamo andati a finire fino in Egitto insieme a Back to Basics. Questo era a Fly La Walaila.

abbiamo anche la fortuna di vivere in un paese bellissimo come l'Italia. E infatti qui siamo tornati grazie al progetto Earphones di Luca Lento, Roberto Terranova, con un pezzo che è una blend.

così, neanche a dirlo, il giro di boa oggi lo facciamo pizza e mandolino. Ci mettiamo anche due fragole, visto che sono di stagione e sono fresche. La prima parte di questa Dance Floor Parade, dedicata all'8 giugno 2002, l'abbiamo aperta con Lady Bouncer in box numero 20, Dirty Mary. 19 per Erika Ditto, seguita alla 18 da Eclipse con The Music. In box numero 17 abbiamo ritrovato F65, era Cosa Resterà in a Song.

edizione numero 14. 13 Back to Basics a Fly La Walaila. In box numero 12 c'erano gli Earphones di Light Me e la 11 era Flow dei Sound Lovers. Adesso volume ancora più alto perché entriamo nell'emisfero caldo.

Continua inesorabile la nostra scalata verso la vetta di questa Dance Floor Parade, la classifica delle canzoni più ballate in discoteca l'8 giugno 2002. Siamo arrivati alla posizione numero 8, appunto, come 8 giugno 2002. E qui troviamo Luca Moretti e Ricky Romanini, una collaborazione che affonda le radici nella fase finale degli anni 90, qui in collaborazione con la signorina Ellie per Crowd Song.

Explore Parade, targata 8 giugno 2002. Box numero 6, JCA. Lui è un produttore di musica elettronica tedesco che ha lavorato tantissimo a

non lo è. Box numero 5 per i Meadows con Like a Prayer. Ancora una e sarà a podio. È arrivato il momento di suonare Wackos, You Are Not Alone.

state chiedendo chi fossero i Waggles, vi rispondo: you are not alone. Non siete soli, perché me lo stavo chiedendo anch'io, infatti sono andato a vedere. Si tratta di un progetto dance italiano firmato Simone Pagliari, ed è proprio con Simone Pagliari che siamo arrivati al confine occidentale dell'emisfero caldo di questa Dance Floor Parade dedicata all'8 giugno 2020.

Adesso volume e concentrazione, perché cedo a voi il controllo di questa Dance Floor Parade. State pronti a votare la vostra preferita tra le prossime tre posizioni?

detto, ma tanto lo sapete che Radio Voto è aperto a tutti, e allora se volete invitare qualche amico, fate pure, perché più siamo, più ci divertiamo, noi siamo anche contenti se invitate le persone che conoscete. Allora, scalino più basso del podio, DJ Ross, era Dreamland, è piaciuta? Pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. E mentre voi recuperate i taccuini segreti per prendere appunti, noi ci portiamo avanti, perché in box numero 2 arriva DJ Herbie, King of Rock. Number 2.

a king of rock. Un personaggione, questo sullo scalino di mezzo del podio di oggi, Enrico Cerbi, DJ Herbie, era King of Rock. Piaciuta? E allora, pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. 3 DJ Ross, Dreamland, 2 DJ Herbie, King of Rock e la più ballata in discoteca. L'8 giugno 2002 è stata Time to Rock di Gabri Ponte. Number 1.

0: importante presenza italiana in questa Dance Floor Parade, che si è conclusa con una hit italiana in vetta alla posizione numero uno. Era Gabri Ponte con Time to Rock. Piaciuta? E allora pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. 3 DJ Ross Dreamland, 2 DJ Herbie King of Rock, 1 Gabri Ponte Time to Rock. Reagite a questo podio targato 8 giugno 2002, fatelo vostro, hackeratelo votando la vostra preferita per queste prime tre posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor. Cercate il post del podio di oggi ed esprimete il vostro voto con un semplice commento al post. Se volete riascoltare tutta quanta la chart, allora andate su radiodancefloor.it, cliccate sulla pagina del palinsesto o sulla pagina della Dance Floor Parade, lì troverete l'indicazione di ogni replica di questa classifica delle 20 canzoni più ballate in discoteca l'8 giugno 2002. Io vi do appuntamento tra 7 giorni esatti con altre 20 grandi protagoniste della dance anni 90 in una nuova Dance Floor Parade. Da Flavio è tutto. Ciao ne!
1: Dance Floor Parade!
2: Dance Floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 18 in punto.
2: Dance Floor.
5: Anni 2000.
6: Welcome to the new millennium.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Yo, what's up, ready?
9: Non-stop, cause you know it don't stop.
10: Radio Dance Floor.
11: The sound of the 90s.
12: Luce Verde Italia.
13: Bentrovati sulla 9 Milano-Como Chiasso, file dovute al traffico intenso tra Como Centro e Lago di Como verso la Svizzera. Traffico intenso con rallentamenti sulla A22 del Brennero in direzione del confine di Stato tra Bressanone e Vipiteno. Proseguendo in nord, per un incidente si è formata una coda di 6 km tra Vipiteno e il Brennero. File poi sulla 14 Adriatica, lo svincolo di Termoli Molise in uscita nelle due direzioni. Nulla da segnalare sulle altre strade ed autostrade della nostra penisola. Lavori questa notte sulla 9 Milano-Como Chiasso. A partire dalle 23 l'autostrada chiuderà tra Lago di Como e Como Centro verso Milano. La riapertura è prevista alle 6 di domani mattina. Chiusura notturna poi sulla 4 Milano-Venezia dalle 21 alle 6 di domani tra Porto Gruaro e San Stino di Livenza in entrambe le direzioni. Inoltre questa notte tra Toscana ed Emilia dalle 21 alle 6 resterà chiuso il vecchio tracciato dell'autosole, la cosiddetta A1 panoramica, tra il bivio con la A1 direttissima e Roncobilaccio in direzione di Bologna. Chi da Firenze diretto verso Bologna potrà percorrere la A1 direttissima. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione.
12: Un servizio a cura dell'ACI.
14: Dance Floor.
15: Back to the 90s.
16: La radio ufficiale degli anni 90.

0: dance floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 20 e un minuto.
0: Dance floor.
3: Su Radio Dance Floor c'è
2: Back to the Groove. Back to the Groove.
3: Girano i dischi di Gio Turco DJ.
4: Music never stops.

0: Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 21 in punto.
0: Dance Floor.
3: Welcome to Global Evolution, the dark side of Radio Dance Floor.
4: Global Evolution. Conducono il viaggio Dr. DJ e Killer DJ. Global Evolution, le sonorità avvolgenti e fluttuanti di Dr. DJ e Killer DJ.
5: Welcome to the dance floor.
6: Global Evolution, alterazione genetica del suono con Dr. DJ e Killer DJ.
7: Let's party.
4: Global Evolution, la dimensione dove suoni e melodie si fondono creando un viaggio di pura energia.
7: Let's party.

0: industria. Global Evolution.
1: Le sonorità avvolgenti e fluttuanti di Dr. DJ e Killer.

Global Evolution, alterazione genetica del suono, con Dr. DJ.

0: Radio Dance Floor. Conduco il viaggio al Dr. DJ e Killer DJ. Global Evolution, le sonorità avvolgenti e fluttuanti di Dr. DJ e Killer DJ. Global Evolution, la dimensione dove suoni e melodie si fondono creando un viaggio di pura energia. Global Evolution, alterazione genetica del suono con Dr. DJ e Killer DJ. Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 22 e 2 minuti.
0: Dance Floor. The sound. The emotion. The memories. The mix. The 90s zone. 90s hits, rare and obscure tunes.

0: Wait a minute.
1: The 90s Zone. Zona, no, no, no, no, no.

Summer hits from back in the day.

0: message.
1: Sistema inserito per digitalizzazione. Inserire dati. Dati. Dati.
2: Il suo radio di Enrico.
3: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
4: Vi devo confessare che c'è un po' di emozione in questi primi minuti, anche perché è da un po' di tempo che effettivamente non ci sentiamo, ragioni di salute che sono state condivise. Sabato 6 di giugno 2026, in diretta dal Jafu Studio, ben ritrovate, ben ritrovati da Enrico. Non posso negare che ci sia tanta emozione in questo momento in cui incontro le ascoltatrici e gli ascoltatori della radio ufficiale della Dance degli anni 90. Grazie a Marco che si sta occupando della regia in diretta dal Jafu Studio e allora SDE, perché soprattutto siamo dannatamente terni dopo questo periodo di interruzione forzata a causa di un grosso problema di salute, però ci ritroviamo e quindi info@radiodancefloor.it, enrico@radiodancefloor.it, pagina Facebook, pagina Instagram, come sempre le storie di ordinaria, straordinaria quotidianità, quello che avrete voglia

e sono stati e sono state veramente straordinarie, straordinarie per la solidarietà e la vicinanza che mi avete dimostrato in questo tempo. Partiamo 1995, Alex Natale, progetto Alex Party con UMM, la Underground Music Movement, questa label veramente importante con la voce di Shaney, Robbie Campbell e allora Paolo e Gianni Visnardi, e poi Alex Natale, Alex Party, partiamo bene, ed è Drum Me Up qui on Radio Dance Floor.

l'anno di mezzo di quel decennio straordinario per ritrovarci dopo una pausa di un paio di mesi, grosso modo, però è un grandissimo piacere poter ritrovare le ascoltatrici, gli ascoltatori della radio ufficiale della Dance degli anni 90. E saluto intanto subito Luigi Mosca che mi accoglie e ci accoglie a Catanzaro. Grazie Luigi, grazie per la tua vicinanza. Un saluto ad Attilio Patania, a Mario Pascarelli, un saluto grande agli amici di Napoli, un saluto ad Antonio Magic Caminito, che non so bene dove in questo momento io stia raggiungendo, però ci siamo e questo è davvero importante. Qui sulla sintonia delle emozioni, i suonati di Enrico, 6 di giugno in diretta dal Jafu Studio. 1995 era il progetto di Alex Party ed era Wrap Me Up, gustata tutta e volume adeguatamente alto. Se andiamo indietro di 4 anni arriviamo al 1991 con Keep Warm, il progetto di Ginny, progetto tutto italiano nella versione rework, con Alessandro Girardi, con Walter Cremonini, con Claudio Varola, con Giordano Trivellato, ancora Giuliano Sacchetto e poi Jenny Brown o Sandy Chambers, che nel corso del tempo hanno prestato la loro voce a questo notevole progetto. Lo ritroviamo qui, SDE on Radio Dance Floor.

E anche in questo caso di emozioni ce ne sono veramente tante. 1991, Ginny era Keep Warm. Voi intanto raccontatemi, ditemi quello che state facendo in questa giornata, non so, magari molto calda, o se qualcuno è più fortunato con una temperatura un pochino più mite. Intanto ancora un po' di saluti a Gloria Piombini, che ritrovo davvero con grande grande piacere, anche perché SDE scrive: Gloria, siamo dannatamente eterni, non ci ferma niente, non ci ferma nessuno, lo puoi ben dire Gloria, malgrado le difficoltà che sono state non poche, continuano ancora ad esserci. Però è vero, hai ragione Gloria, siamo dannatamente eterni. Un saluto a Zizi Zizi, grazie per essere all'interno del Dance Floor People. Un saluto a Marco Simoncello, grazie naturalmente per la vostra vicinanza e grazie per le emozioni che state condividendo qui in questo ritorno 6 di giugno in diretta, come vi dicevo, dal Jafu Studio. 1995 in partenza, 1991 con il progetto Ginny, 1994 con Strike, canzone strepitosa You Sure Do, arriva dal Regno Unito, sono Andy Gardner, ancora Matt Cantor piuttosto che Victoria Newton. Lo so che anche questa canzone vi piacerà particolarmente, perché di certo sono tanti i ricordi qui sulla sintonia delle emozioni on Radio Dance Floor. Yeah.

1994, Strike, canzone che alla radio suonava benissimo in quella prima parte degli anni 90, suona benissimo anche oggi, la ritroviamo all'interno dei suonati di Enrico e poi Marco Spiga, Giuseppe Russo che ritrova davvero con grande piacere, Nicola Ricci, a Roma c'è Andrea Riva, grazie naturalmente ragazzi per la vostra presenza, grazie per i tanti messaggi che mi avete inviato nel corso di queste settimane di assenza, esprimendo tutta la vostra importante, formidabile vicinanza di cui vi sono infinitamente grato. 1994, vi stavo dicendo, il progetto Strike era You Should Do. Due anni prima arriva una canzone che non esito a definire canzone iconica della prima parte degli anni 90, con Nestor Hathaway, originario di Trinidad e Tobago. Sto parlando di What Is Love, dal Coconut, questa label che può vivere grazie soltanto alle royalties di questa canzone formidabile. Alzerete il volume della radio? Farete il condominio danzerino? E allora va veramente bene. Enjoy the 90s on Radio Dance Floor. What is love?

Era il 1992, canzone formidabile, canzone iconica, come vi dicevo, della primissima parte degli anni 90, quando Hathaway arrivava con questo che diventò l'inno della dance di quel periodo, un successo clamoroso alla radio, successo di vente, successo di classifiche, e malgrado siano passati veramente tanti anni, beh, una canzone che conserva ancora un'attualità veramente sorprendente. Un saluto ad Antonietta, Nina Lovisi, che ci accoglie sulle splendide colline del sud dell'Astigiano, non a caso patrimonio UNESCO dell'umanità, SDE, su di energia. Mi piace molto questo acronimo, Nina, grazie, grazie, grazie. È vero, di energia ne serve parecchia, però quella che voi mi avete garantito e che mi garantite, vi posso confessare, è veramente, veramente notevole. Grazie ad Antonietta, Nina, Lovisi, con le colline che sono ormai nel pieno del loro tripudio di colori, della loro fioritura in questa stagione quasi estiva, almeno meteorologicamente lo è già da qualche tempo. Un saluto ad Edoardo Rabascini, un saluto a Fabri Bacco, grazie naturalmente per essere qui all'interno del Dance Floor People. E allora, che ne dite? 92 con Hathaway, un annus mirabilis, quello perché nel 1992 anche gli Usura escono con un successo clamoroso che Open Your Mind. Claudio Varola, Elisa Spreafichi, ancora Michele Comis, Alessandro Gilardi, insomma, nomi che incontriamo spesso nel corso dei nostri appuntamenti, perché hanno di fatto segnato la storia della dance degli anni 90, già a partire proprio dall'inizio degli anni 90. Italian Style, la label che ci ha regalato veramente un'infinità di successi, e poi un campione, un sample davvero importante, che è quello dei Simple Minds con New Gold Dream 81, 82, 83, 84, che venne utilizzato in questa maniera formidabile, canzone che, beh, alla radio dominava veramente la programmazione. La ritroviamo qui in SDA, cioè Open Your Mind, Enjoy the 90s.

dico io, quale non è una canzone importante tra quelle che gustiamo all'interno del nostro appuntamento in diretta dal Jafu Studio sabato 6 di giugno. Un saluto a chi mi ascolterà poi nei momenti replica nel corso della programmazione di Radio Dance Floor. Un saluto alla Ingrid Rosen da Alicante, grazie Ingrid, grazie naturalmente per essere all'interno del Dance Floor People. Saluto a Attilio Giotta dalla splendida Valtellina, immagino dove ci siano temperature un pochino più fresche rispetto alla media di altre regioni, di altre parti del nostro paese. Attilio, immagino in mille faccende affaccendato proprio in questo momento. Un saluto grande a Salvo Delia che ci accoglie in Puglia, lo splendido Salento. Grazie naturalmente come sempre per essere qui sulla pulsazione novantica nella connessione planetaria di Radio Dance Floor. Che ne dite? Salto in avanti di 5 anni, 1997 rispetto al 92 di Usura, di Open Your Mind con Nalin and Kane della Urban, questa label che ha prodotto cose di altissimo livello. Arrivano dalla Germania, sono Andreas Bialek e Ralf Beck, arrivano con questa canzone che fu un successo incredibile e la ricorderete certamente. Sto parlando di Beach Ball all'interno dei suonati di Enrico, su di energia come dice Nina. Grazie naturalmente, alzate il volume della radio, enjoy the radio.

Altra canzone importante, Nalin & Kane, con un inizio che alla radio, ragazzi, vi posso confessare, suonava benissimo, ma continua ad avere un'attualità veramente sorprendente. Grazie a Daniele Pellati dalla provincia di Ferrara, grazie naturalmente a tutti voi per quello che mi state raccontando, per quello che state condividendo delle storie di ordinaria, straordinaria quotidianità. Naturalmente aspetto le vostre dediche, le vostre indicazioni, i vostri consigli, perché no anche i vostri personal mix da portare in condivisione con le ascoltatrici e gli ascoltatori della radio. A proposito di musica, di quella importante, 1996, andiamo indietro di un anno rispetto a Beach Ball, il successo clamoroso di Nalin & Kane, con questo progetto che arriva dagli Stati Uniti, da Newton nel North Carolina, con Tori Amos nella versione di Herman Van Helden, che diede una vita totalmente nuova a questo Professional Widow, canzone che era una vera e propria scommessa in radio perché è un intro lunghissimo, piuttosto complicato, però insomma quelle cose che appartenevano alla radio, che era fatta di vinili, che era fatta di materialità, che era fatta di tutti quei ricordi che la vostra radio stazione preferita, Radio Dance Floor, vi permette, ci permette di condividere. Enjoy the 90s, Tori Amos.

E anche in questo caso canzone non importante, importantissima, una delle icone della seconda parte degli anni 90. Era il 1996 con questa Professional Widow che andava benissimo a livello di vendita, a livello di classifica e a livello di ascolto, quanto veniva richiesta. E ripeto, come ci si divertiva con un intro che era veramente veramente infinito. Ditemi quello che state facendo, raccontatemi come state vivendo questo 6 di giugno, sabato 6 di giugno, anzi, come già vi ho detto, un saluto a chi invece mi ascolterà nelle fasi replica nel corso della programmazione di Radio Dance Floor. Se eravamo negli Stati Uniti con Tori Amos, rimaniamo ancora negli Stati Uniti con il progetto di Lacey. Sto parlando di Lacey David, di Glenn Branch, di Gary Griffin, con una vocalist straordinaria che è Rain Lassiter. Sto parlando di Hideaway 95, canzone dalla potenza musicale veramente straordinaria. La ritroviamo all'interno dei suonati di Enrico, qui sulla sintonia delle emozioni, on Radio Dance Floor.

E anche in questo caso non si può che parlare di una canzone iconica, metà degli anni 90, 1995, Hideaway, un vinile di quelli potenti anche dal punto di vista proprio della materialità, insomma, quei 180 grammi che lo erano in totale abbondanza, era il progetto di Lacey. Il 6 di giugno, in diretta dal Jafu Studio, ben ritrovate e ben ritrovati da Enrico, dopo due mesi abbondanti di assenza, un grandissimo piacere, un pizzico di emozione, credetemi, a chiacchierare con le ascoltatrici e gli ascoltatori della radio. Ce ne torniamo in Italia, 1996, con il progetto 39ers, sto parlando di Baby I'm Yours, dalla Media Records di Brescia, non a caso dietro c'è Gianfranco Bortolotti, c'è Mauro Piccotto, la voce straordinaria di Anne Mary Smith, poi ancora le produzioni di Luca Cittadini, di Diego Leoni, di Pieradis Rossini, insomma i nomi che ruotavano intorno a quella vera e propria factory di musica che ha caratterizzato buona parte degli anni 90, come appunto la Media Records. E Baby I'm Yours la ritroviamo qui, aspetto le vostre indicazioni, i vostri saluti, le vostre dediche, le vostre controdediche alla

Altra canzone iconica, altra canzone degna del condominio danzerino, per cui se avete alzato un po' il volume della radio con questa 49ers avete fatto benissimo. E allora, che ne dite? Andiamo indietro di un anno, 1995, con Dana Dawson. Torniamo di nuovo negli Stati Uniti. Beh, avrete capito, Freeze Family, con una maniera anche ad memoriam, perché purtroppo Dana Dawson se n'è andata il 10 di agosto ormai di tanti anni fa, era il 2010. Se andate a cercare su Wikipedia trovate veramente tante indicazioni sulle tante, tantissime bellissime cose che Dana Dawson nella sua vita purtroppo non molto lunga ci ha regalato, compreso questo capolavoro che era una canzone dalla radiofonicità assoluta. E Three is Family, Enjoy the 90s on Radio Dance Floor.

Dana Dawson, lo so che avete collegato tanti ricordi, lo so che le emozioni sono state veramente tante. Questa Three's Family è una canzone straordinariamente bella, un'icona della metà degli anni 90. Mi fa piacere averla condivisa con le ascoltatrici e gli ascoltatori della radio. info@radiodancefloor.it oppure pagina Facebook, pagina Instagram enrico@radiodancefloor.it, così mi raccontate quello che state facendo, magari i progetti per questo fine settimana e perché no anche le vostre dediche alla maniera della radio antica, proprio come si faceva negli anni 90. 1994, un anno prima della canzone di Dana Dawson, Duke, progetto che arriva ad oltremare.

anche in questo caso canzone importante come quella di You Che So In Love With You. Lo so che l'avete richiesta alla radio, lo so che l'avevate sulle cassettine, perché quella era l'epoca in cui si ascoltava la musica che si registrava magari proprio alla radio, e c'erano le audiocassette che poi regolarmente, insomma, finivano per vedere il nastro mangiato dal lettore. Era Duke, era So In Love With You, era il 1994, quasi in concorrenza

conclusione, tra poco poi ci sarà Flavio e sarà Dance Floor Parade con la riattualizzazione delle dance charts degli anni 90. Però ce ne torniamo in Italia, che ne dite? 1997 con Flavio Daddato, con il DJ Dado dallo Stockhouse Studio di Milano, la voce di Michel Wicks, la produzione di Roberto Gallo Salsotto, una delle tante cose bellissime che il DJ Dado ci ha regalato. In questo caso è Coming Back. Che ne dite? Lo so che alzerete il volume della radio. Fate benissimo, perché questa è l'energia della novantazione. Qui, sulla connessione planetaria di Radio Dance Floor.

1997, canzone importante come del resto tutte le canzoni del DJ Dado, non ne ha sbagliata una. Poi in questo caso la voce formidabile di Michelle Weeks, che abbiamo trovato davvero in tanti progetti degli anni 90. Lo so che vi ha fatto piacere ritrovarla, lo so che avete legato a questa canzone tanti ricordi e vi sono molto grato se li volete portare in condivisione. Che ne dite? Salto indietro nel tempo di qualche anno, di nuovo 1994, con Tony Dawson Harrison, che è il nome anagrafico di Capitan Hollywood Project, una delle tante cose bellissime che la produzione discografica di quegli anni ci ha regalato, compresa questa Flying High che ritroviamo quasi in conclusione. Tra poco c'è Flavio e sarà Dance Floor Parade, come sempre qui on Radio Dance Floor.

bella anche in questo caso. Capitan Hollywood Project, The Fly Night. E lo so che se avete chiuso gli occhi, fatelo soltanto se non siete alla guida. Beh, viaggio indietro nel tempo, avete veramente riavvolto un po' il nastro della nostra, della vostra esistenza. Arrivati in conclusione, ma manca ancora una canzone, poi vi lascio con Flavio, Ottime Mani, con la Dance Floor Parade, con la rivisitazione delle dance charts degli anni 90. Una conclusione tutta anni 90, prima parte degli anni 90, ancora 1994, in questo caso progetto italiano di Clubhouse, con il featuring, la voce formidabile di Carl Fanini da New York. Sto parlando di Nowhereland, produzione di Gianfranco Bortolotti, con Hidalgo Serra, con Mauro Picotto, con Silvio Pozzoli e poi, come vi dicevo, la voce formidabile di Carl Fanini, che veramente è il dominatore assoluto della meraviglia di questo disco. Quasi in conclusione, Nowhereland, qui on Radio Dance Floor.

0: E a questo punto arrivati davvero in conclusione. Lo so che anche questa canzone vi ha regalato una marea di emozioni, perché Clubhouse, beh, non tantissime produzioni, ma quelle cose che hanno veramente segnato la storia della dance degli anni 90. Io vi aspetto sabato prossimo in diretta dal Jafu Studio, aspetto le vostre dediche, le controdediche, le vostre indicazioni, i vostri messaggi, perché no anche i vostri personal mix. Grazie a Marco che si è occupato della regia, vi lascio con Flavio e sarà Dance Floor Parade. Un abbraccio grande da Enrico, come sempre, enjoy the 90s.
1: I suonati di Enrico. Dance Floor.
2: You know what time it is?
3: È l'una in punto.
1: Dance Floor. Smoke, don't smoke.